0: Tabiaruen. Nan jue di po awelo, jue biaru na, ora gasalo. Patama alon ne seta ba khmya na de no mu ya ya jao.
1: Nan jue di po awelo, jue biaru.